Chubana ba, denga duis ma nam chia, sambi banyu ju me che bara dabar yung che, le yung juzo jia tunla la dine, juzo tsuwa ngwe tang, tang ki yung da si ju tra tra. Te ji ma ge jia jidou li nyi su, nyi bi yung si jia ni, juzo chun yung jia, qi zi tunle tong tang du mi re. Dena juzo xia jia la zhuwe le dun ma ni, juzo chun yung la jun bi, sambi jia che dabar re. Tena Sintu Lingji na Tintu Junji Mongpo Sheikan Tintu Chimpo Toibi Anu Rinlo Tsintabja Tangwi Nyanjiu Dinpi Lajishe Tau Lulu Ngong Sintu.